0: Ricardo Baglio, a me altro e anch'io è Mary. Mi danno a io per Ricardo Baglio, a me altro e anch'io è Limognolo, lo mando a te. Allora io vengo a morire di giù in modi anche a te, da vengo in giù in modi anche a te. Uruma non mi ricorda i giù la bemono, quando a modelli i tuoi per te la pericene ni a tu mu cocco e metà uama.
1: Aia, uruma io vengo a morire qui, and warning of, il gaggio tu mi cocco, tu mi cocco,
2: ni warning of.
0: Mario
1: Bella
0: Bombero,
1: Bello,
0: Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello, Bello,

0: Adesso, a poco anche voi non lo mangiare ieri. Aia, il mio cuore me lo copre e non ne vanno a fuori. Come è?
1: Il mio cuore me lo copre, non lo mangiare ieri.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.